0: Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord.
1: Noi ti ringraziamo per un tempo come questo. Preghiamo per l'Europa, preghiamo specialmente per l'Italia e per il Papa. Padre, preghiamo che questo Vangelo possa raggiungere a tutti gli europei, perché è il loro tempo. Padre, ti ringraziamo nel nome potente di Gesù, è la salvezza dell'Europa. E le forze delle tenebre li allontaniamo nel nome potente di Gesù. E che molti europei, italiani, cinesi, ricevano la fame di conoscerti e la fame di diffondere la parola del nostro uomo di Dio, Reverend Cristo Oyakhilome. Padre, grazie per tutta l'Europa che sarà salvata. Grazie per la salvezza per la Cina e grazie per la salvezza e la protezione.